0: futebol.
1: Mas sapevo che era un abutino. Quanto tempo perso dentro a lui.